0: un papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà.